0: Pope Leo XIV finished his summer vacation on Monday, July 27th. He returned to Castel Gandolfo 2 days later for a concert in the gardens. He was welcomed by Cardinal Fabio Baggio.
1: È con profonda gioia e gratitudine che vi accolgo al Borgo Laudato Si, nei giardini pontifici di Castel Gandolfo, per questo momento di preghiera,